0: Glicemia, valori normali 0,60, 1,10, tu sai quanto c'hai? C'è 5,50. Guarda che c'è s'amore. Azotemia, valori normali 0,10, 0,55, tu sai quanto c'hai? 4,40.
1: Numero di...
0: Lipemia totale, reggide, valore normale 600.000, tu sai quanto c'hai? 4.000.
2: Ma allora sto cavolo di dottore che cure mi ha dato?
3: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
8: Hey Siri,
7: metti 7080.
8: Metti 7080.
7: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù da quella roba qui?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giusto.
2: Io sono uno dei tanti killer qui nel presente, chiamati Looper. E l'unica regola che abbiamo è mai lasciar fuggire un bersaglio.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
3: La tua personale in macchina del tempo. 8040, 30 minuti con

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Ha perso la testa. Dice che al processo è deciso a dire tutto quello che ha saputo.
3: Che cosa ha saputo? Da chi?
4: Dai monarchici, signor sindaco, che mi appoggiano e mi sostengono in questa lotta cruenta. E hanno saputo tutto di tutti, e io faccio lo scandalo.
3: E a che proposito?
4: Lei, signor sindaco, a proposito del piano regolatore. L'assessore Mandolesi per l'appalto della nettezza urbana. L'assessore Rizzo perché ha fatto comprare l'ospizio dei poveri vecchi al cugino della cognata e l'ha trasformato in albergo residence. E poi faccio scoppiare la bomba e fa crollare tutto.
2: Quale bomba?
3: Quale bomba?
4: In quella villa dove io ho visto la giraffa, una notte tutti voi stavate a ballare torso nudo con le ballerine che avete fatto venire da Roma.
3: Giovanni Maria, dammi la borsa.
4: Sì, sì, Giovanni Maria, dai la borsa. Che ci avrà dentro la borsa? Ah, oh, ve lo dico prima, se mi volete comprare sono dei milioni, io non c'ho prezzo.
5: Tu non ti preoccupare, i milioni ce li teniamo noi.
4: No, dicevo che se volete mettere tutto a tacere, per me non ci sono milioni che bastano.
3: Perché?
4: Perché sono senza macchia e senza peccato.
3: Senza macchia e senza peccato?
4: Sì, senza macchia e senza peccato.
3: Giovanni Maria, dammi quell'altro documento.
1: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perdere.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Vorrei Gigi?
3: Non c'è.
2: Una cremeria, sì, vero?
4: Cremeria Motta, il buon gelato abita qui.
3: Gigi non c'è, la cremeria è finita.
5: Vabbè, la ripassiamo domani.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero credito. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80.
11: Buongiorno Radio 7080, chiamo dalla provincia di Como, vorrei ascoltare Flash in the Night dei Secret Service, e una canzone che mi piace moltissimo e mi ricorda la mia gioventù e la mia spensieratezza. Grazie e buona giornata a tutti quanti.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Tutti noi guardiamo troppo alla natura e viviamo troppo poco con essa.

0: 70.it. Metti 70-80.
1: 70-40. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70-80.it. Una produzione.
2: K-Vox.

0: farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox.
1: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Cose da pazze.
1: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Napoli, 1981.

Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: boomer in qualche modo facciamo un po' tenerezza, pietà, perché nel senso che le ultime forze che abbiamo dobbiamo giocarcele bene. E mi accorgo, diventando non vecchio, diventando anzianotto, di come si cambia anche fisicamente, no? Tipo, ingrassi più velocemente dei giovani. Ma questo non ti accorgi tu, è tua moglie, tu sei in doccia, esci e senti dal corridoio che lei arriva proprio per darti fastidio, la senti. Ti guarda e dice, dimmi, sei inscopabile.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. E tornate vincitori, pronto?
1: Ti piace la nostra musica?
4: Sì.
1: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: piace la nostra musica?
1: Applauso!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Tu non dovresti essere qui. Tu non dovresti essere qui. Mi hai capito?
3: Sì.
2: Non dovresti essere qui.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Questa è 7080.it.
1: Ma dov'è finito il gelato?
2: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
1: Come sarebbe a dire?
2: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
5: Quando ascolto voi mi fate piangere, perché mi fate ricordare i miei 20 anni. Siete grandi.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: Un amico lontano è a volte più vicino di qualcuno a portata di mano. È vero o no che la montagna ispira più reverenza e appare più chiara al viandante della valle che non all'abitante delle sue pendici?

0: 70.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
1: In alta qualità.
0: 70.80.it.
2: E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
3: In questa differente linea temporale, dopo il successo ottenuto con brani come Wuthering Heights nel 1978, Kate Bush decide di abbandonare la carriera musicale per seguire la sua passione per la cucina vegana. Apre un ristorante a Londra, The Singing Vegan, che diventa rapidamente un punto di riferimento per gli amanti della cucina vegetale.

0: in cucina le fa guadagnare riconoscimenti nel mondo gastronomico e pubblica diversi libri di ricette che diventano dei veri e propri best seller. Nonostante il successo nel settore culinario, i fan della sua musica sperano in un suo ritorno sulle scene musicali.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Dopo anni di assenza, nel 2023, Kate sorprende tutti, annunciando un nuovo album ispirato alla sua esperienza nel mondo della cucina, combinando melodie evocative con testi legati alla natura e all'alimentazione consapevole. L'album riscuote un grande successo, segnando il suo trionfale ritorno nel panorama musicale internazionale.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Comunque ce lo sai che ti dico, si vonno la guerra, la robberò!
0: Metti Radio 7080, 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Catanzaro, 1973.

0: radio. Birichino.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: 7080.it. È anche in Emilia. Cercala sul canale 351.
1: Siamo degli sboroni.
2: Oddio, Doc, hai disintegrato Einstein!
3: Calma, Marty! Non ho disintegrato niente! Le strutture molecolari di Einstein e della macchina sono completamente intatte!
2: Ma allora dove diavolo sono?
3: La domanda giusta è... quanto diavolo sono? Capisci?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta... Oh.

0: Sicché tu eri alla partita.
1: Eh? Se ero alla partita. E certo, signor maresciallo, guardi qui, biglietto stadio, prego, biglietto viaggio, andata e ritorno, Roma-Milano, tutto regolare.
0: E l'hai vista tutta la partita?
1: Come? Se l'ho vista tutta? E certo, e che me ne andavo prima, tutta l'ho vista.
0: Ah sì, e allora dimmi cos'è successo al 41esimo del secondo tempo.
1: Al 41esimo Altafini, detto Mazzola, ricevuta la sfera di cuoio dallo scattante Danova, aggirava alla corrente Bernardin e lasciava partire di sinistro una secca staffilata che si insaccava alla convergenza dei pali. Niente da fare per il pur vigile Panetti.
0: Arbitro
1: imparziale ma irascibile, il signor Baralla di Livorno. 75.000 spettatori circa, nonostante un leggero annuvolamento al primo tempo, senza però che Giove Pluvio ponesse in pratica la sua passeggera minaccia.
0: Una bella memoria.
1: Beh, che c'entra, questo è un dono che ci ho sempre avuto.
0: E che hanno anche i bugiardi. Dai,
1: no,
0: dai.
1: Perché?
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
5: 7080.it.
2: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 70 80.
2: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
5: 70 80.
6: Ciao, sono Stefano Sebastianelli, vi chiamo dal Sassoferrato, Ancona. Il mio ricordo è della Baia degli Angeli, anni 77, 78, 79. Buona giornata, ciao.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Immagina che non esistano nazioni. Non è difficile farlo. Niente per cui uccidere o morire e nessuna religione. Immagina che tutti vivano la loro vita in pace.

70 80.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. 7080.it.

0: gialla.
1: Oh, campanella, ma cazzo, presto! Dottore, vado ad aprire. E se vuoi ci scambiamo la giacca, ci vado io, eh?
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
5: info@planetmedia.it.
4: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, pronto?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma chi è questo bel tesorino?
3: Non penserete più che sono pazzo quando la gente comincerà a morire. Questo posto non mi appartiene. Sei qui a causa del sistema. Io so delle cose che voi non sapete.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: alto gradimento.
1: Riferisce il signor Leonardo che ho saputo dal Ministero dei Trasporti in persona che le strade dell'Odigiano sono asfaltate.
2: Sono asfaltate?
3: Senti un po', Otello, o ripeti esattamente quello che lui ha detto o altrimenti ne prendiamo un altro.
1: Io ricordo... Poi non mettermi le mani addosso, eh.
3: Tieni guardo... su le mani!
2: Ma dai, non fate così, ragazzi.
3: Su, non muovere le mani! Non alzare la voce!
2: Per piacere.
4: Di pure.
3: Cosa?
4: Ho detto di pure.
2: Ha detto di pure.
3: Ho capito.
0: Alto gradimento.
5: Alto gradimento.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

Però se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

0: tiltando.
1: Salve! Conosco suo zio, il vecchio Merlino.
0: È fatta Morgana, questa è fatta Morgana, non erita pavone. Perché le parla così, le parla?
1: No, pensavo che le facine.
0: No, non è una fatina, è una fatona. Osti, che fatona.
2: Alto gradimento.
3: Alto gradimento.
4: Un altro?

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Invernizzi Invernizzina, un formaggio fresco, urroso, doppia panna. Piace a me, piace a voi, piace a tutti.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
4: Ciao, oggi è l'anniversario di me e mia moglie Lorena e Fabio, 30 anni di matrimonio.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: Saggezza e buonsenso si ottengono in tre modi. Primo, con la riflessione, che è la cosa più nobile. Secondo, attraverso l'imitazione, che è la cosa più semplice. E terzo, con l'esperienza, che è la cosa più amara di tutte.

0: www.radioboomer.it. Hey Boomer!
1: Sentiamo!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: E il malumore serpenteggia tra le file.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Pronti ancora una volta su Top of the Pops ad ascoltare le prime 5 hit più programmate nelle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti dominanti delle classifiche sono Carole King, It's Too Late, Cornelius Brothers, Treat Her Like a Lady, Rolling Stones, Brown Sugar, James Taylor, You Got a Friend, John Denver, Take Me Home, Country Roads, e tra le 5 noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Se qualcuno avesse interesse a dimostrare che col nostro sistema democratico non si tiene a bada la malavita e si mettesse in testa di fare una specie di repulisti per conto suo, cosa credi che farebbe per prima cosa?
0: Questa è 7080.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

diritti associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80. Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: un sogno, non è un sogno. Noi usiamo il sistema elettrico del tuo cervello come una ricevente. Non possiamo trasmettere attraverso interferenze conscie. Noi trasmettiamo dall'anno 1-9.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1981. Continua ad annaspare la terza rete Rai, partita da un paio d'anni ma sempre con dati d'ascolto risibili e una copertura nazionale pari a soltanto il 44% del territorio. In tema di ascolti, nell'arco orario tra le 19 e le 23, la rete 1 ha avuto una media di 11 milioni di telespettatori, la seconda rete 5 milioni e la terza rete solo 500.000.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Con Per Elisa, Alice mette d'accordo tutti, sia critica che pubblico, vincendo la 31esima edizione del Festival di Sanremo. Ed è la canzone giusta che serve al festival per mettersi finalmente al passo con i tempi e permettendo a Franco Battiato, autore del brano, di avere la giusta consacrazione al grande pubblico.

0: Polaroid, 20 istantanee lungo 20 anni.
1: Matrimonio in vista quest'anno per Pierangelo Bertoli. Il cantautore 37enne emiliano porta all'altare la compagna Bruna, con la quale vive da ormai 4 anni. Testimoni di matrimonio Caterina Caselli e Alfredo Cerruti, direttore artistico della CGD.

0: italiana per la tutela della voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
1: Ma porca di una puttana!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E allora sei un vigliacco!
0: 7080.it presenta
3: Discount!
0: Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: E come famo?
3: Ufamo strano.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
8: Ciao Radio 70-80, un ricordo bellissimo, mi ricordo quando si era piccoli, adesso ho 35 anni, si scendeva giù a giocare a pallone sotto casa e non c'erano i cellulari, si giocava a calcio continuamente, si guardavano le puntate di Donnie e Benji e si cercava di copiare il possibile. E poi si chiamava la mamma, un euro, anzi 1000 lire per comprarsi la bencola. Ciao Radio 70-80, vi voglio bene.
0: Questa è 70-80.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 70-80.it.
9: Senza amore non ci sarà pace.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: 1976. Peppino Di Capri vince il Festival di Sanremo con Non lo faccio più.
2: E lo scialle della mamma, guarda un po' che fine fa.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Anni 60. Le fonovalige della Lesa fanno tendenza. Apprezzate in tutta Italia, amate anche all'estero, costituiscono un nuovo modo di ascoltare la musica. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Hey Boomer!
2: E lei per punizione porterà questo!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Un cannone in spalla!
0: 7080.it presenta...

0: bandiera gialla.
1: Quando poi siamo cresciuti e abbiamo preso in mano la nostra vita, però... ci siamo resi conto che per andare alla posta o in banca dovevamo fare una fila chilometrica. Stavamo in fila lungo tutto il marciapiede per ore. Arriva un colpo di freddo, pam! Infiammazione cervicale.
0: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
8: No, non mi può dare una mano lei?

0: piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, subito.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo. Vladimir Putin oggi a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. El Kudri parla del carcere, un racconto annebbiato di sabato, quando con l'auto ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato, intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Spuntano delle mail di 5 anni fa, frasi rabbiose e ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli dava un impiego. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. 3 le vittime, morti anche i 2 aggressori di 17 e 19 anni, trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto a pochi isolati di distanza. Nell'auto messaggi anti-islamici. La polizia è assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. Innalzato il livello di protezione in tutto il paese, la polizia di New York ha rafforzato la sicurezza nelle moschee della Grande Mela. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro. Decine gli attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Anche la sorella della presidente irlandese, Catherine Connolly, è tra gli attivisti bloccati. Molti trasferiti a bordo di una nave partita alla volta del porto israeliano di Ashdod. Netanyahu plaudi ai suoi militari, lavoro eccezionale. Protesta il centro-sinistra. Schlein denuncia l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali da parte di Israele. Si muove il governo, Tajani chiede il rilascio immediato degli italiani. I corpi dei 4 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro domani. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Nella battaglia dei giganti della Silicon Valley, Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. Una giuria della California ha respinto all'unanimità le accuse dell'uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale, perché presentate dopo la scadenza dei termini. Musk sostiene che Altman lo abbia manipolato e indotto a contribuire a suon di milioni al lancio di OpenAI, con la promessa di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. Una promessa poi rivelatasi falsa, con Altman che ha trasformato la startup in un'impresa a scopo di lucro. Musk presenterà ricorso. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
4: Noi cambieremo totalmente e il cambiamento continuerà a propagarsi attraverso le galassie e gli universi per l'eternità. Tu e io non siamo che 2 goccioline vitali nello sconfinato oceano del tempo.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
1: 19 maggio 1985. Dopo ripetuti tentativi di sfondare in America, i Simple Minds arrivano al primo posto con Don't You Forget About Me. La canzone viene usata nel film The Breakfast Club.
6: Leggi l'intero articolo su 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Con 100 lire e tre canzoni, questo è il segreto di Jukebox e tutti i giorni è pronto a suonarle per noi. Sono della classifica italiana, quindi sono canzoni veramente che stanno andando forte in questo periodo. 19 maggio 1987, ho scelto di iniziare dalla posizione numero 9.
0: Jukebox, 100 lire per 10 minuti.

0: Partito bene oggi Jukebox con questa bella canzone di Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono.
1: 7080.it Jukebox, inserisci la moneta ed ascolta la musica.

Parlando di classifica italiana, questa canzone di Umberto Tozzi e Raff, Gente di Mare, è alla posizione numero 5. Oggi suoniamo anche la numero 1.

0: 19 maggio 1987, Jukebox vi ha regalato la numero uno della classifica italiana Io Amo di Fausto Leali. Vi aspetto domani, altre tre belle canzoni sempre di questa classifica, non mancate.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 70-80.

0: Ad Antignano, vicino Livorno, patria delle barzellette, un tizio, lo sporcaccione del paese, va a confessarsi. Il prete, come lo vede, lo riconosce. E non ti mette dietro lo sportello, vedi davanti, voglio vederti in faccia. Voglio vederti in faccia, dì. Che hai fatto? Che hai fatto? Ho fatto. Sono stato a letto con una sposata del paese. Chi l'è? Chi l'è? Chi l'è? E non lo posso dire. Ma guarda, se non me lo dici, non ti do la soluzione, ma non lo posso dire. E dimmelo, non lo posso dire. È la moglie del fornaio? No, no. È la moglie del calzolaio? No, no. E la moglie farmacista, no, dimmelo, non lo posso dire, guarda, se non me lo dici, non ti do la soluzione, eh? E la moglie del capo dei vigili, no, la moglie del sindaco, no, vattene, non ti do la soluzione. E se trova l'amico comandata, non mi ha dato la soluzione, mi ha dato 5 indirizzi.
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la tutela della voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
8: Buongiorno, e vorrei sentire Pump Up di chi è? Fabio.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Se vuoi beneficiare dei doni della natura, devi adattarti ai suoi bisogni, alle sue regole e norme.

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 70-80. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Anche oggi, 19 maggio 1981, siamo qui davanti al nostro jukebox, pronti con la nostra monetina.
2: Ed eccomi subito a scegliere la prima canzone da un album che abbiamo già apprezzato con Ride Like the Wind e poi ancora Sailing. Lui è Christopher Cross e la canzone è Say You'll Be Mine.

0: Arms con Betty Davis Eyes nel nostro spazio Jukebox. E a chiudere?
1: A chiudere ci penso io. Andiamo con George Harrison, l'ex Beatles, e la sua All Those

0: Harrison con All Those Years Ago, e prima ancora c'era una canzone di Kim Carnes, Betty Davis Ice, e poi ancora Christopher Cross con Say You Be Mine in jukebox,
1: che torna domani sempre su 7080.it e sempre con le 100 lire.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Campobasso, 1985.

0: Hey Boomer!
1: Sì, abbastanza.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: prego, sa come.
1: Oh, perdono, mi sono ancora presentato. Ingegner Corinto Marchialla.
0: Corinto è il cognome?
1: No, il nome.
0: Ah, Marchialla è il cognome.
1: Marchialla, colà.
2: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e seguici in cuffia in alta

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi manca la parola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Donald Trump vede un'ottima possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran senza dover tornare ai bombardamenti, lo dice il presidente americano, facendo sapere anche di aver sospeso un attacco programmato per oggi contro la Repubblica Islamica, su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del tycoon arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti, presentata da Teheran e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca.
3: E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Vladimir Putin vola a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader del Cremlino, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Secondo quanto riporta il Financial Times, Xi avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina.
4: Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. Tre le vittime all'interno della moschea, anche una guardia giurata. Morti anche i due aggressori di 17 e 19 anni. I due giovani sono stati trovati senza vita in un'auto a pochi isolati di distanza. Nella vettura messaggi anti-islamici, rivendicazioni di orgoglio razziale. Sull'arma la scritta hate speech. A terra una tanica di benzina con un adesivo delle SS. Innalzato il livello di protezione in tutto il paese.
3: Il Codri parla dal carcere. Oggi ci sarà l'udienza di convalida del fermo. L'uomo che con l'auto sabato scorso a Modena ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, dice frasi confuse. Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Spuntano delle mail di 5 anni fa, frasi rabbiose, ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli davano impiego. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente.
4: I corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà, alle Maldive, saranno recuperati entro domani. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa.
3: È partita Smile, la prima missione spaziale congiunta fra Europa e Cina. È decollata alle 5:52 ora italiana dal centro spaziale in Guyana francese con un razzo Vega C. Grazie alla sua visita a raggi X, Smile fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare, e la bolla protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico.
4: È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Paolo Zeder, esistono dei terreni che lui chiamava terreni K, del tutto particolari, che vivono un tempo loro e nei quali è possibile a chi vi è sepolto il ritorno dall'aldilà. Capisci, dall'aldilà?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco. La parola più usata dalle madri era anticorpi. Ma che fine hanno fatto questi anticorpi? Sono morti tutti. Un incubo adesso con i bambini. Noi facevamo una vita, facevamo delle cose pericolosissime. Noi siamo vivi per miracolo. Noi uscivamo la mattina e tornavamo la sera senza che nessun adulto ci guardasse, no? Anzi, la mattina la mamma apriva la porta. Vai e non tornare.
0: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Newslinet.it.
4: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Ciao 7080.it. I telefilm di quando ero ragazzo che mi avevano appassionato tantissimo. Uno era UFO e l'altro Spazio 1999, quello mi sembra di ricordare già a colori.
0: Questa è 7080.it.
9: The Hit Parade.
0: Numero 5.

0: iVox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ecco, è l'informazione che volevo.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Perugia, 1986.

0: qui.
1: Sono 73.
2: Molto bene.
3: È un fenomeno la mia signora. Noi siamo fruttaroli. Lei conta tutto, non la frega nessuno.
1: Ma non è che ci ho accontati tanti, sono sei volte che giravo.
3: Sì. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei.
2: Ho capito che sta contando.
1: Che ti fanno contare?
4: Questa è 7080.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
9: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
11: 7080.
10: Oppure
11: Hey Siri.
10: Metti 7080.
11: Metti 7080.
10: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
12: Questa sì che è vita.

0: piace la nostra musica?
1: Cartellino rosso, espulsione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: NCS, non ci siamo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Putin oggi sarà a Pechino. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale. Intanto però Xi Jinping avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che il leader russo potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Terrore negli USA, una sparatoria avvenuta nel centro islamico di San Diego in California, almeno 5 morti, inclusi 2 presunti assalitori. Trump, informato sui fatti, l'ha definita una situazione terribile, assicurando che quanto accaduto sarà preso seriamente in considerazione. El Khoudry parla dal carcere, oggi attesa l'udienza di convalida del fermo. L'uomo che sabato scorso ha travolto con la sua auto diverse persone a Modena ha chiesto un prete e una Bibbia. In ospedale restano ancora 4 feriti. Duello Lega Forza Italia sulla cittadinanza, Salvini insiste via chi delinque, ma anche Fratelli d'Italia frena. Calcio, Antonio Conte lascia il Napoli. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese. Conte sulla panchina del Partenopeo, ha ottenuto finora 53 vittorie, pareggiato 19 volte e perso in 18 occasioni. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Come volete le uova?
5: Strapazzate, sì.
4: 2 speciali strapazzate.
5: Parlano come noi, almeno. Soldi ne hai?
6: Questo posto come si chiama?
4: Scotty Junction. Non lo trovate su nessuna carta, questo è sicuro.
6: Nevada?
4: Non sapete neanche in quale stato siete.
6: Certo. C'è una base della marina qui.
4: Beh, che io sappia ne.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi.
1: A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: Allegria!
1: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Buonasera a tutti di TV 7080, io sono Simone e vi seguo da Montirone in provincia di Brescia.
8: Bene, e diamo inizio alle danze.
7: Che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era. Lo sappiamo io e te.
8: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
7: Di carezze che...
9: Sì, dai, io.
7: Non cambia.
8: Oh, cacchietto!
7: E la una sola cena che imbroglio era di un amore.
10: Così mi uccidi, amico.
7: Così vero, che fretta c'era. Lo sappiamo io e te.
8: Per me, numero uno.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Ti ascolta. Numero 3.

0: Ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Tutto a posto.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Tutto a posto, amico, tutto a posto.
2: Se tu uscisse fuori in maschio, mi piacerebbe chiamarlo o Alan o Kevin. Meglio Kevin.
3: Fai per Costner.
2: Ma più che per Costner! O faccio perché è un nome che mi dà un senso di rispetto, capito? O senti come nome, c'ha possenza, capito? Kevin!
0: Questa è 7080.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
11: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
12: Bene, andata. È tornato vincitore, pronto?
0: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
13: Oh, ma ci saranno a più culo questi?
14: No!

0: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Vladimir Putin oggi sarà invece a Pechino. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace universale. Intanto però Xi Jinping avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che il leader russo potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina. È attesa per oggi la convalida del fermo per il 31enne che sabato scorso ha travolto con la sua auto diverse persone a Modena. Dal carcere ha chiesto un prete e una Bibbia. In ospedale restano ancora 4 feriti. Duello Lega Forza Italia sulla cittadinanza. Salvini insiste, via chi delinque. Italiani morti alle Maldive, i corpi dei 4 sub saranno recuperati entro domani dopo essere stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta in cui l'ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Il basket. Milano mette un piede in semifinale playoff bissando il successo in gara 2 contro Reggio Emilia per 77-65. Ora si può chiudere la serie giovedì sera al Palabigi. È tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Quando Oliver ha ucciso se stesso giovane, la giovane Julie, gli abiti dei 2 vecchi sono caduti per terra, vuoti. Su quello straccio di giornale non c'è data, ma alla sola prima occhiata, caro sergente, ho avuto l'impressione che non ci aspetti un gran bell'avvenire. Si occupi lei dei giornalisti? Ho proprio paura che ce la passeremo brutta.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1980.
6: Una produzione K-Vox.
7: Siamo a Milano, maggio 1980. Il suono cambia, si evolve, ma i 45 giri restano i protagonisti assoluti. Tra le scaffalature dei negozi si mescolano pop italiano, new wave, rock americano e raffinate sonorità internazionali. Tra i dischi più richiesti troviamo Alan Sorrenti con Non so che darei, una ballata intensa e melodica, capace di raccontare emozioni profonde con uno stile elegante e immediato. Dall'America arriva il groove inconfondibile dei Brothers Johnson con Stomp, un concentrato di funk ed energia che fa muovere le piste e accendere l'atmosfera. A portare una ventata di new wave ci pensano i Pretenders con Brass in Pocket, voce magnetica e sonorità fresche per uno dei brani simbolo di quegli anni. Il rock più diretto arriva invece con Tom Petty e i suoi Heartbreakers con Refugee, un pezzo deciso, graffiante, che racconta ribellione e libertà. E a chiudere questo viaggio tra i 45 giri più venduti, l'eleganza dei Roxy Music con Over You, atmosfere sofisticate e malinconiche, perfettamente in linea con lo stile unico della band. 5 dischi, 5 suoni diversi, ma un'unica Milano che ascolta, sceglie e continua a far girare la musica a 45 giri.

0: Questa è 7080.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve a tutti, sono Mino Bruno da Bitritto in provincia di Bari. Vi ascolto sull'applicazione vostra, bellissima e stupenda, e vi ricordo che nel 79 pochi bambini e pochi ragazzi abbiamo creato un'emittente privata, piccolissima, fatta da noi, creata da noi, e ha avuto un grandissimo successo negli anni a venire. Uno dei programmi da me trasmessi era Top 20 USA, 20 dischi più ballati in discoteca in quegli anni. La sigla iniziale e sigla finale, Testa e Coda, erano molto importanti per me e sono ancora molto importanti. Loro erano i Firefly, la canzone era My Desire. Ciao a tutti, vorrei riascoltarla con piacere.

0: Ehi hey Boomer!
1: Bravo!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Puttana, io sono nervoso!
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Vi ascolto da Vercelli. Il brano che ce ne sono tanti, ma che il brano che preferisco di più è Al Stewart con Time Passages, oppure sempre Al Stewart con The Year of the Cat, oppure anche

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera 7080. Oggi chiedo Ghost Dancing di Simple Minds. Grazie mille.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Oggi parleremo di William Shakespeare. Lo so, alcuni di voi preferirebbero sedersi sulla poltrona del dentista, ma noi parleremo di Shakespeare come di un tale che ha scritto cose molto interessanti. Voi avete visto Shakespeare recitato più o meno così: oh Tito, porta il tuo amico con te. Ma chi l'ha visto fatto da Marlon Brando sa che Shakespeare può essere diverso. Amici romani con cittadini, prestatemi orecchio. E cercate di immaginarvi John Wayne in Macbeth che fa: beh, che cos'è, un coltello quello che vedo di fronte a me?
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Cristina e chiamo da Cormano, Milano. Volevo ascoltare Ti avrò di Adriano Celentano. Grazie mille, un bacio a tutti.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, sono Stefano da Vimodrone, classe 1962. Vacanze anni 70, i primi anni 70, con i genitori, i nonni, si andava dalle nostre parti in Emilia Romagna. Ricordi stupendi, speciali, bellissimi. Primi anni 80, avevo il Vespone Pix 125, fidanzata dell'epoca, tendina canadese, pochi soldi in tasca, ma libertà assoluta, divertimento sfrenato. E insomma, come rimpiango quei tempi. Comunque sono passati, purtroppo. Ciao ragazzi, ciao.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: Lei che ne pensa di questa possibilità?
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: La Sardegna è una grande terra, con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info@planetmedia.it.
9: Info@planetmedia.it.
8: Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ultimi Brani.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ha capito?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump vede un'ottima possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran senza dover tornare ai bombardamenti. Non permetteremo all'Iran di dotarsi di armi nucleari, ha detto poi il capo della Casa Bianca parlando coi giornalisti. Sospeso dunque l'attacco già programmato perché sono in corso colloqui seri. Il Ministero della Difesa russo fa sapere che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace. Italiani morti alle Maldive, al via recupero di 2 dei corpi dispersi, la missione affidata a 3 sub-esperti finlandesi. Gli altri 2 corpi forse verranno recuperati domani, ha dichiarato il portavoce del governo delle Maldive, Mohamed Sharif. Risultata negativa al test per l'antivirus una turista inglese che si trovava a bordo del volo KLM su cui era anche una donna poi deceduta. La viaggiatrice è stata rintracciata a Milano su segnalazione del Regno Unito ed è stata sottoposta agli accertamenti virologici del caso all'ospedale Sacco. La giovane resterà in quarantena. Il tennis, martedì azzurro all'ATP 500 di Amburgo col debutto di Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il romano sfiderà per la prima volta in carriera il peruviano Ignacio Buse, numero 57 al mondo. Darderi affronterà l'argentino Roman Burruchaga, numero 66 ATP. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Avanti e indietro nel tempo va zip zip zip zip zip, saltellando qui e là. Così un giorno pensa: a che serve una macchina del tempo se non la usi per incontrare i tuoi eroi?
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
6: Bentornati all'appuntamento con Rockets e oggi tra le canzoni il doppio live di Peter Frampton, Frampton Comes Alive, e Signed, Sealed, Deliver, Peter Gabriel, Salisbury Hill, Phil Collins, I Wish It Would Rain Down, Pink Floyd, Wish You Were Here, Police, Bring On The Night, ci sono i Prefer Sprout con Kings of Rock and Roll, i Pretenders di Chrissy Hynde con Breath in Pocket, Psychedelic Force, Pretty in Pink, i Quarter Flash, Take Me To Heart, e ancora i Queen con Bohemian Rhapsody. Queste le canzoni e oggi si parte con questa.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.
1: Hai capito? C'è qua che porta, so polemico pure io, c'hai ragione. Angelico, faccia quel caffè, faccio un ballo come lo fai per te.
0: Questa è 7080.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford

0: offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Ma dov'è finito il gelato?
2: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
1: Come sarebbe a dire?
2: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: La voce è identità, tono, timbro, energia.
6: È ritmo, articolazione, presenza.
5: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
6: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
7: Sono Daniele, scrivo da Pavia. Un ricordo delle vacanze negli anni 80, beh, i ricordi sono tanti, è difficile dirne uno in particolare. Io in vacanza andavo con i miei genitori da bambino, nei primi anni 80, a Caorle, in provincia di Venezia, località balneare a cui sono molto legato, ed avevo passato delle belle estati con i miei genitori e la mia sorella piccola.
3: Questa è 7080.it.
6: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, un angolo nascosto tra cielo e mare dove le lancette si sono fermate. Ma la musica no. Il sole illumina la spiaggia con una luce piena e calda e ogni granello di sabbia sembra pronto a raccontare una storia in note. Cammino lentamente lungo la riva, accompagnato dal suono delle onde, quando davanti a me appare una presenza carismatica, con una voce che sembra arrivare direttamente dal cuore. È Wes. Qui a Neverland il suo ritmo è ancora vivo, coinvolgente, impossibile da ignorare. Alziamo il volume con Un corpo e un'anima.
6: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Riprendo la passeggiata e l'atmosfera si fa più leggera, quasi giocosa. Poco più avanti, seguendo un sentiero costeggiato da numerose palme, tra risate e aria frizzante, incontro Andrew Gold. Ha quell'energia semplice e contagiosa che ti fa sentire subito a casa, come una vecchia amicizia che non passa mai. È il momento di Thank You For Being A Friend.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il pomeriggio si trasforma in sera e la brezza si fa più fresca. Sulla battigia, con uno stile inconfondibile e un groove elegante, incontro Cecil Womack. Qui ogni nota sembra accarezzare l'aria, creando un'atmosfera rilassata ma piena di ritmo. Lasciamoci trasportare da Teardrops.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 70 80.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: La luna compare luminosa nel cielo, attorniata da infinite stelle. Neverland resta viva, tra musica e ricordi leggeri, pronta ad accoglierci ancora. Ci ritroviamo qui, alla prossima passeggiata su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Questa è musica... questa...
2: è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Trento, 1975.

0: Hey Boomer,
1: welcome to the future, no?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: Salutami il Commodore 64, mandami una cartolina con Franco Bolo. Manchi.

0: questa no, questa non accetta, mi dispiace, cioè c'è un limite ogni cosa, eh.
1: Perché? Chi c'ha?
2: Oh, che sai, firma di queste mani, te?
0: C'è un prete, tutto qua, c'è un prete.
2: Ah, mo chiami in prete, Don Arfi.
0: Perché come tu devo chiamare ragioniere?
3: Questa è 7080.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
11: 22HBG.
12: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
13: Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione News.
14: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tu stai prendendo un granchio bello e buono.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: I like it. Can she and the sunshine band.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Nuovo blitz in Israele contro la Global Sumud Flotilla. Più di 35 imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla Marina Militare israeliana al largo di Cipro. Sono decine gli attivisti fermati, tra i quali ci sarebbero 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa. Donald Trump intanto vede un'ottima possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran senza dover tornare bombardamenti. Non permetteremo all'Iran di dotarsi di armi nucleari, ha detto poi il capo della Casa Bianca ai giornalisti. Sospeso dunque l'attacco già programmato perché sono in corso, dice, colloqui seri. È stata fissata per oggi davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio dello scorso anno in un casolare abbandonato da Fragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci che aveva confessato il delitto. La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato diverse perquisizioni e altrettanti sequestri. Stellantis ha lanciato il progetto iCar per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è fissata per il 2028. Le macchine verranno prodotte a Pomigliano d'Arco con volumi produttivi significativi. Le car, spiegano dal gruppo, è un veicolo elettrico sviluppato nella tradizione europea della mobilità per tutti. È tutto, più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Perché finora non ero mai riuscito a parlarti?
6: A causa del tempo. Quello che voi chiamate la velocità della luce. Qui nell'eternità la fretta non esiste. Forse un mio pensiero dura migliaia di vostri anni, ma voi non siete mai qui per ascoltarlo.
5: Tu forse sei Dio.
6: Ora vi devo lasciare.
5: Aspetta. Se n'è andato.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta
8: The Disco Action.
9: Una produzione K-Vox.
0: Numero 10.

0: mi scappò Corriere della Sor, però non era, scusate, non era una sorca piena.
1: Questa è 7080.it.
2: Newslinet.it. Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: La radio io l'ascolto sempre in macchina, chiamo da Roma e mi chiamo Pino. C'ho

0: 70 anni quasi, 69 anni compiuti, e vi ringrazio dell'opportunità che mi date. Siete proprio veramente bravi e gentili. Buona giornata e buon lavoro.
1: Questa è 7080.it,
2: The Disco Action.
1: 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
3: Buongiorno, oggi parliamo di una celebre pubblicità, anzi il modello di una pubblicità che è ricordata più del prodotto reclamizzato. Parliamo del formaggino Milione e anche primo esempio sostanziale dell'utilizzo dei gadget. Milioni sono stati infatti i pupazzi gonfiabili di Susanna Tuttapanna distribuiti in Italia attraverso una campagna a punti. Un successo così grande da aver piano piano fatto dimenticare un'altra caratteristica peculiare del personaggio dello spot. Come accade spesso coi nomi di personaggi televisivi di successo, anche Susanna Tuttapanna ha condizionato l'adolescenza di molte ragazze che si chiamavano come lei e che ancora oggi portano nei ricordi le battute dei coetanei. Susanna Tuttapanna fu la fortunata protagonista di una serie di 15 cartoni animati realizzati dallo studio K di Firenze con autrice del personaggio Marisa Meccacci, andati in onda tra il 1966 e 1967 nel contenitore pubblicitario Carosello trasmesso dalla Rai.
4: Invernizzi presenta.
5: Quanto vale un elefante? Sono certo un'attrazione.
3: In tali cartoni una ragazzina paffutella bionda spettinata con le lentiggini pubblicizzava il formaggino Milione della Invernizzi. In realtà Susanna Tuttapanna e non Tuttapanna attaccato era stato anche un film di discreto successo del 1957 diretto dal regista Steno, pseudonimo di Stefano Vanzina, pellicola che aveva come protagonista la bellissima Marisa Allasio nella parte di una giovane pasticcera milanese, la quale era impegnata a difendersi sia dal fidanzato geloso sia dalla concorrenza di altri pasticceri che cercavano di conoscere la ricetta della sua rinomata torta alla crema, che ovviamente portava lo stesso nome della giovane, Susanna Tuttapanna.
4: Ma chi sarà questa misteriosa Susanna Tuttapanna? Un dolce forse? No, ecco chi è una donna, è lei, Marisa Allasio, nella sua ultima affascinante interpretazione, con la quale lancia il tipo di ragazza più moderna, più travolgente, più conturbante, la ragazza Tuttapanna.
6: Ti chiamano Susanna Tuttapanna, e quando passi tu chissà perché mi bolle il sangue e l'occhio mi si appanna.
3: Il personaggio pubblicitario Susanna Tuttapanna in ambito di marketing è passato alla storia anche per essere stata una delle prime pubblicità televisive accompagnate dalla diffusione di gadget, in particolare milioni di pupazzi gonfiabili di varie dimensioni, dal tascabile a quelle oltre un metro. La serie riscosse un grande successo, tanto che la società Invernizzi nel 1968 decise di produrre un formaggino dalla forma circolare chiamandolo Susanna. La sua successiva vita fisica attraverso la forma del pupazzo gonfiabile fece nel tempo passare in secondo piano un'altra sua caratteristica. Susanna Tuttapanna viveva dentro il televisore e battendo con la manina sul cristallo del video diceva: ehi, ehi, ciao, mi vedi, senti, ti piaccio disegnata così? Sai, ti voglio bene, ma tu sei di là da questo vetro e io non posso uscire dal televisore. Il regista non vuole e poi io non sono come te, sono solo un piccolo disegno.
7: Buono il formaggino Susanna!
8: Evviva Susanna!
0: MCL, divisione economico-fiscale, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: L'americana Kraft, che nel 1985 acquistò la casearia Invernizzi per poi rivenderla nel 2003 alla Lactalis, ripropose il personaggio nell'ambito delle campagne marketing per il formaggino Susanna, ma i tempi erano ormai cambiati e Susanna Tuttapanna aveva esaurito ormai le sue potenzialità.
2: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Venezia, 1977.

0: una bella merenda. Dopo la scuola venite qui e io vi preparo una cioccolata calda con la panna e i panini imburrati.
1: Sotto e sopra.
0: Sotto e sopra, certo.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
2: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ci segui dal digitale televisivo terrestre.
1: Sì, come ha fatto a indovinare?
0: Fallo anche in auto. Cerca 7080.it sulla tua autoradio tab.
2: Sì, no, mo me lo segno proprio.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 7080 News.
5: Bentrovati dalla redazione. Italiani morti alle Maldive. 3 subesperti finlandesi hanno portato in superficie 2 dei 4 corpi dispersi nelle grotte. Probabilmente gli altri 2 verranno recuperati domani. Come hanno raccontato alcuni membri della spedizione di Dan Europe, i corpi erano stati individuati nel corso della giornata di lunedì in un cunicolo. A pochi giorni dall'investimento che ha provocato il ferimento di diverse persone a Modena, parla il legale di Salim El Kudri, presunto responsabile del fatto. L'avvocato ha dichiarato che il suo assistito non sa perché ha compiuto il gesto e pensa una perizia psichiatrica oggi la convalida del fermo. Aumenta il numero delle vittime per l'epidemia di Ebola esplosa in Congo. Il conteggio è arrivato a 131 morti e altri 513 casi sospetti, come riferito dall'OMS, che per oggi ha convocato il suo comitato d'emergenza. Si tratta di un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, il secondo livello di allerta più alto. Dalla Spagna arriva una svolta nell'inchiesta relativa alla morte di Isa Candic, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, deceduto il 14 dicembre 2024. La polizia catalana ha arrestato il figlio maggiore dell'imprenditore con l'accusa d'omicidio. Calcio: Pepe Guardiola saluta il Manchester City. Dopo 10 anni sulla panchina dei Citizens, quella di domenica sarà l'ultima gara del tecnico catalano sulla panchina del club inglese. Il sostituto in pole c'è Enzo Maresca. È tutto, a più tardi.
4: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio, meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
7: Può far azionare il generatore, capitano.
8: Inizio operazioni.
7: Nonna buona nipotino. Attivare arcobaleno 1.
8: Ricevuto. Eseguiamo. Sezioni pronte al conteggio alla rovescia.
9: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Senti, abbiamo tra noi un attore comico!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Io ammiro la sincerità!
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Andiamo sul Lago Maggiore, esattamente a Verbania, con queste 10 canzoni scelte di musica italiana tra gli anni 70 e 80 da Enrico. Ho qui davanti la sua classifica e direi di iniziare subito con Raff, che ha messo al numero 10.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

L'album si intitola Cosa resterà degli anni 80, uscito nel 1989. Ti pretendo, la canzone che abbiamo ascoltato ad aprire questa classifica, quindi numero 10. Numero 9, I vicini di casa con 15 anni. Al numero 8,

Bimba se sapessi, canzone di Sergio Caputo al numero 8. Enrico, andiamo avanti con la tua classifica. Al numero 7 hai messo i Pooh con Pensiero, Zucchero con Le mani al numero 6, al numero 5 Umberto Tozzi. Il dottore di...

0: Roberto Tozzi. Dalla 5 andiamo alla numero 4, Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni, una bella canzone di Lucio Battisti al numero 3.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

sono le 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di Enrico Di Verbania. Al numero 3 ha messo Lucio Battisti con Emozioni. Pensate, 15 ottobre 1970 la data di uscita di questo pezzo. Al numero 2 Umberto Napolitano.

0: successo di Umberto Napolitano, Bimba Mia al numero 2. Enrico ha scelto di mettere questa canzone di Ron, Una città per cantare, al numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Queste le 10 canzoni preferite di Enrico Di Verbania e questa è la sua numero 1, Ron con Una città per cantare. Io sono arrivato alla fine anche quest'oggi, aspetto sempre le vostre 10 canzoni preferite e vi do appuntamento con le prossime.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Signori, questa è una rapina, mani in alto! Nessuno si muova, niente storie, altrimenti spariamo! Non vieni con me!
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
6: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
9: Buongiorno, volevo fare una precisazione sull'ascoltatore che ha detto che il brano dei Visage, Fade to Grey, è del 79. Mi spiace contraddirlo, ma Fade to Grey dei Visage è del 1980.
10: Oh cacchietto!
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
11: The Weeks Compilation.
2: 10 ore di top alla carta.
12: È il 19 maggio 1983 e come ogni giorno siamo pronti con i 10 over the top alla carta di 7080.it, la Weeks Compilation, la classifica dei 10 singoli più forti di questa settimana. Partiamo subito allora con la lista dei pezzi più forti di questo momento del 1983. Al numero 10 abbiamo i China Crisis con Tragedy and Mystery, mentre al numero 9 oggi apriamo con i Flash and Pan, Waiting for a Train.

Waiting for a Train, i Flash and the Pan, al numero 9 della Wix Compilation del 19 maggio 1983, aprono l'appuntamento odierno. All'ottava posizione abbiamo i Culture Club con Church of the Poison Mind. Davanti a loro, al settimo posto, abbiamo un supergruppo, i Toto. Questa è Rosanna.

Rosanna con i Toto al settimo posto della Weeks Compilation del 19 maggio 1983. La sesta posizione di questa classifica è occupata da New Order con Blue Monday, mentre la quinta posizione è occupata da David Bowie con Let's Dance. Il numero 4 di oggi, 19 maggio 1983, è per Family Man. Loro sono Daryl Hall e John Oates.

0: Terry Lowell e John Oates, l'abbiamo appena ascoltati al numero 4 della Weeks Compilation con Family Man. L'appuntamento è quello del 19 maggio 1983 con la classifica di 7080.it, dove al terzo posto abbiamo gli Wham con Bad Boys, mentre la medaglia d'argento di oggi va a F.R. David, che ascoltiamo con questo suo brano, Words.
1: The Weeks Compilation.

Words di F.R. David. La seconda posizione di oggi è per lui, 19 maggio 1983. Siamo prontissimi anche in questa puntata a svelare la posizione numero 1 della Wix Compilation, ma non prima del consueto recap. Tragedy and Mystery di China Crisis occupa la decima posizione, mentre al numero 9 ci sono i Flash and the Pan con Waiting for a Train. Church of the Poison Mind, i Culture Club sono al numero 8, i Toto sono settimi e li abbiamo ascoltati con Rosanna. Blue Monday dei New Order occupa la sesta posizione, mentre al numero 5 troviamo David Bowie con Let's Dance. Quarto posto per Daryl Hall e John Oates con Family Man, mentre al numero 3 abbiamo gli Wham con Bad Boys. La numero 2 di oggi, 19 maggio 1983, è per Words di F.R. David che abbiamo appena ascoltato. E al primo posto di questo appuntamento Wix Compilation troviamo gli Spandau Ballet, che oggi sono al numero 1 appunto con True.

0: True degli Spandau Ballet, la prima posizione oggi, 19 maggio 1983, è per questo super gruppo che ci ha regalato questo super successo. Con questa canzone però siamo giunti alla fine del nostro appuntamento Wix Compilation. Noi torniamo domani, sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
5: Questa è musica... questa...
4: è 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
6: Pronti a restare sintonizzati su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi in radio in questo mese del 1973. Le 5 hits sono Elton John, Daniel, Doobie Brothers, Long Train Running, Pink Floyd, Money, Eagles, Tequila Sunrise, New York City, I'm Doing Fine Now. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Senti, scusa, per curiosità, vai, fatti vedere un po' più da lontano che è. Per caso, scusa, tu hai preso un monolocale a Loch Ness? Perché ho fatto le vacanze lì, mi pare da aver visto. Non eri te.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Ti piace la nostra musica?
7: Sì.
0: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cazzo siamo a scuola!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo in riferimento alla morte di 5 italiani alle Maldive. Intanto i 3 subesperti finlandesi hanno portato in superficie 2 dei 4 corpi dispersi. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Domani gli altri 2. La Procura di Modena ha chiesto invece la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per il 31enne protagonista dell'investimento di più persone in centro a Modena, ma non ha contestato l'aggravante terroristica e nemmeno la premeditazione. Lo riferisce il legale Fabio Giannelli, che chiede per il suo assistito la perizia psichiatrica. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala. Le parole del presidente USA arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. Oggi Putin è in Cina, l'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno poiché i 2 paesi lavorano per la pace. Calcio in contro in dirigenza a Milano per Cristian Chievo dopo la conquista dello Scudetto e della Coppa Italia. Si programma il futuro, tra i temi sul tavolo il calciomercato e il rinnovo del contratto con adeguamento dell'allenatore dell'Inter. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Per quanto la mia razionalità si ribellasse a quest'idea, dentro di me sapevo che non ero più nel XX secolo.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
7: Una produzione K-Vo.

0: Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boomers. Una produzione K-Vox. Hey Boomer,
1: vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Fate pure. Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune, che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Il maschio già mentre prepara la borsa fa dei versi come se stesse, fosse già in palestra, non lo senti mentre prepara, senti, poi mette la roba dentro e ti accorgi che è tanto che non vai in palestra perché hai la maglietta di taglia 90 con la foto di Schillaci dietro, le Adidas, quelle, le Tepa Sport, quelle con la suola alte così.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it. Ciao ragazzi, Corrado da Milano, anni 64, vecchio come il cucco.
8: Beh, all'incirca.
7: Dirvi fantastici è poco, siete la mia vita, vi ascolto mattina e sera, siete il mio universo.
9: Ma cosa mi dici mai?
7: Quando volete un pezzo degli SDC, quello che volete voi, tanto siete in gamba, avete due... Non si può dire, siete fantastici, grazie. E a proposito di sbabate che vi chiamano, nell'anno 1980 io avevo un 112 Abarth.
10: Che figata!
7: Da 110 cavalli per le gare in salita. Bellissimo. Ragazzi, grandi, grandi e veramente grandi, stupendi. Grazie per la compagnia. Ciao e in bocca al lupo a tutti. Bye bye.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Prima della fede viene la conoscenza della storia del mondo.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Solo e

0: Patrizia Cavallin presenta
1: The New Wave Collection. New Wave Collection.
2: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
4: Bentornati al nostro box per New Wave Collection. Tra le canzoni oggi scelte ci sono Claudio Broken e i suoi Propaganda con Dr. Mabuse, Duran Duran, Planet Hurt, Fra Lippo Lippi con Shouldn't Have to Be Like That, i Tears for Fears con Head Over Heels, i Depeche Mode, People Are People, e poi ancora Alive and Kicking, la voce di Jim Kerr e Simple Minds. Noi vi facciamo ascoltare queste.

0: appena presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Giusto!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: Mi piacciono le idee, me ne è venuto uno anche a me, prenda nota.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
5: In Top of the Pops selezioniamo i 5 brani più forti di questo periodo del 1968. I 5 super pezzi che abbiamo selezionato oggi sono Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, Aretha Franklin, Think, Dionne Warwick, Do You Know The Way to San Jose, Tommy James, Money Money, Sergio Mendes, The Look of Love. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Qua giù nel Montana tra mandri e cowboy c'è sempre qualcuno di troppo fra noi. Blackjack va girando dicendo a gran voce che vuol farmi fare un cappotto di noce.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: 7080.it ti ascolta dal tuo passato. Manda un vocale con un tuo ricordo al numero 37 70 88 70 80.
1: A me ci parla a me.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran in programma oggi, in quanto sono in corso seri negoziati. Gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Iran richiedono più tempo, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar Al-Ansari. Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso, si legge in un report di Standard & Poor's. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo in riferimento alla morte di 5 italiani alle Maldive. Intanto i 3 subesperti finlandesi hanno portato in superficie 2 dei 4 corpi dispersi. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Domani gli altri 2. La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per il 31enne protagonista dell'investimento di più persone in centro a Modena, ma non ha contestato l'aggravante terroristica e nemmeno la premeditazione. Lo riferisce il legale di El Kudri, Fabio Giannelli, che chiede per il suo assistito la perizia psichiatrica. Il tennis si è chiuso al debutto il percorso di Flavio Cobolli all'ATP 500 di Amburgo. Il romano, campione in carica, ha perso contro Ignacio Buse, numero 57 al mondo, con il punteggio di 6-2-7-5 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Una grande partita da parte del peruviano, che ha chiuso l'incontro senza concedere palle break a Cobolli. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: E se lo spazio e il tempo fossero uniti in un circolo senza fine, che cosa accadrebbe? Se il futuro fosse in grado di poter influenzare il passato.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Attieta saccio!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.

0: fondo alla Valle Felice, laggiù, nel minuscolo mulino bianco, il piccolo mugnaio prepara una nuova delizia per Clementina.
1: Ecco un bel soldino per la mia amata! Questa volta mi vedrai! Ma cos'è?
2: Su!
1: Ma è lei!
2: Corri e via!
1: Ecco come mi farò vedere!
3: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
3: lexmcl.it. Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Ogni giorno

0: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
1: Noi dobbiamo essere disposti a lasciare andare la vita che abbiamo pianificato, in modo da vivere la vita che ci sta aspettando.

0: www.rai.it. Solo e sempre il meglio degli anni 70 e 80. O quasi. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Piero di Cornate d'Adda. Io sto cercando una canzone che ho ascoltato nel 1988. Più o meno fa così: All around the world, na na na na na na na, all around the world. Se riuscite a individuarla, mi farebbe piacere ascoltarla. Grazie.

0: è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Grazie per questa opportunità. Allora, un ricordo per me molto speciale è del 28 febbraio 1977, Teatro Lirico, Milano, primo concerto di Claudio Baglioni. E ancora adesso, però, questo è indimenticabile. Bella.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Emanuela da Crema. Potrei per favore sentire la canzone dell'Imagination, Music and Light, sempre in vostra compagnia, intanto che faccio i mestieri di casa, la tele, grazie.
2: Mi viene da piangere sentire queste cose.

0: è 7080.it. 1973. In TV va in onda Dove sta Zazà? Il varietà con Gabriella Ferri, l'antidiva a cui si devono i primi videoclip. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Marco, vi ascolto dallo Grasso. Potrei sentire per favore la canzone Forever Young? Grazie.

0: 70.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di 7080.it. Vi ascolto sempre. Il mio preferito telefilm dell'epoca, Hazard, i famosi boy.

0: Hey Boomer!
1: Di che si tratta?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Andata!

0: un Pelé. Io sono stato a casa sua, è una persona.
1: A casa sua di Pelé proprio?
0: Sì, personalmente.
1: No, veramente,
0: sì,
1: tu sei stato
0: allora,
1: a casa di Pelé.
0: Sì.
1: Che casa ha lui? Dimmi, questo
0: guardi, ha una casa di una. Di una. Ma guardi, non mi viene la parola.
1: Non dica niente allora.
0: Non so, tutti gli scaldabagni foderati di moquette.
1: Cosa?
0: Sì, tutti fuori, tutto avvolto di visone. Poi lei apre i rubinetti e vengo giù i termos.
1: Cosa? I termos?
0: Sì, perché se torna dopo 2 ore c'è ancora l'acqua calda.
2: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
8: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Ehi, Google!
1: Non me lo di, non me lo di!
2: No, te lo devo di!
3: Metti Radio 7080.
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate la ex Ilaria Sula e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. L'imputato era confesso e accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e di occultamento di cadavere. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran in programma oggi in quanto sono in corso seri negoziati. Gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Iran richiedono più tempo, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar Al-Ansari. Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso, si legge in un report di Standard & Poor's. L'esercito russo inizia oggi 3 giorni di esercitazioni che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente russo si reca in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping. Intanto, gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 34 feriti nelle ultime 24 ore. Il calcio è durato circa 3 ore e mezza l'incontro tra Kiev e la dirigenza dell'Inter. L'allenatore è arrivato intorno alle 10 e ha lasciato la sede nerazzurra intorno alle 13:30. Al centro della riunione il rinnovo, per cui non ci sono problemi e che non verrà annunciato oggi ma nei prossimi giorni. Ma si è parlato anche di pianificazione del futuro. Ed è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Avevo portato questo bigliettino dal futuro e ora si è cancellato.
7: Certo che si è cancellato.
6: Ma che cosa significa?
7: Significa che il vostro futuro non è ancora stato scritto, quello di nessuno. Il vostro futuro è come ve lo creerete, perciò createvelo buono.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 3.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Visto? Questo è molto figo, eh?

0: Sono sicuro che ce ne sia uno ancora aperto, lo googolo. Ah, devo mettere la password, sono diventato troppo grasso per il riconoscimento facciale.
1: Brutale.
0: Ah bene, vedete, ce n'è uno ancora aperto.
2: Guida per 0,4 km, poi gira a sinistra. Continua dritto per 4.795,84 km.
3: Cosa?
0: Oh sì, l'ultimo blockbuster sopravvissuto si trova a Bend, in Oregon. Non l'avevo detto?
4: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
6: 37 70 88 70 80.
7: Ciao, sono Emanuela e chiamo da Maslianico, provincia di Como. Vorrei sentire sul vostro canale The Winner Takes It All degli ABBA. Per cortesia mettimelo oggi alle 5 del pomeriggio. La dedica la canzone per me stessa. Ciao.
8: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Le conseguenze delle nostre azioni sono come spaventapasseri per i codardi e come raggi di luce per i saggi.

0: Radioalfa.it. Hey Boomer.
1: Ciao, ciao a tutti. Scusate il ritardo, che non trovavo il link.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, beh, ma chiaro, chiaro. Ci sta. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie, grazie ancora. Ciao.
0: 7080.it presenta C30,

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Ma di come parla e non alzi troppo la voce.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Perché sennò mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
3: Mi è capitato anche a me quella roba qui.
2: Ah.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Rieccoci su Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1981. Le 5 hit sono George Harrison, All Those Years Ago, Leary Denauer, Is It You, Kim Carnes, Betty Davis Eyes, Stephanie Mills, Two Hearts, Grover Washington Jr., Just the Two of Us. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io non capisco più niente, il mondo come va, perché anche perché il nostro ordine, noi siamo le piccole madri addolorate del beato albergo, del viandante, del pellegrino, o più brevemente le gine, se no per dirlo ci vuole, noi stiamo sul convento e il nostro eremo è là, sulla vetta. Ti dico, siamo talmente in alto che ogni 3x2 c'è quel rompiscatole di Reinhold Messner che vuole scalare il campanile, non se ne può più, anche per lui. E noi stiamo lì, viviamo in pace e serenità, facciamo le tisane proprio per curare. Con le erbette del Signore fai sparire ogni dolore. Infatti c'è Suor Maria che c'ha l'artrite, quella c'ha un'artrite, Suor Maria, che ci tocca oliarla, sennò cigola, ci sveglia tutto.
0: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano, il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
8: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Lo sai che 7080.it è anche la pagina web più letta sugli anni 70 e 80?
1: Cosa mi dici mai?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il team di subesperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà alle Maldive. Il cadavere dell'operatore Benedetti era già stato ritrovato e domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Somacal, e della ricercatrice Oddenino. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Molestata dal cugino a 10 anni per poi confessarlo diverso tempo dopo nella tema dell'esame di terza media. La denuncia della ragazzina ha portato l'uomo, oggi 38enne, a patteggiare 1 anno per violenza sessuale, lo scrive la Gazzetta di Parma. Nel comunicato finale il G7 mette in evidenza come l'incertezza economica globale abbia accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione in relazione al conflitto in Medio Oriente. Per mitigare questi impatti negativi, i 7 riconoscono che un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto siano fondamentali. E di almeno un morto pare un militare il bilancio provvisorio dell'esplosione di un'autobomba nel centro di Damasco, nei pressi del quartiere a maggioranza cristiana di Bab Sharki. Il tennis: Luciano Darderi vince in 2 set all'esordio nel Bitpanda Hamburg Open, eliminando l'argentino romana Andrés Burruchaga. Agli ottavi di finale se la vedrà contro il tedesco Hanfmann. Si è chiuso invece al debutto il percorso di Flavio Cobolli allo stesso ATP 500. Il campione in carica è stato battuto dal peruviano Ignacio Buse. Ed è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.

sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Nessuna fretta, nessun orologio, solo l'orizzonte che chiama. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Ragioniere, alla bersagliera!
2: Alla bersagliera!
1: Avanti!
0: Questa è 7080.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Sono Sonia e vi ascolto tutti i giorni dalla provincia di Torino. La vostra

0: radio è bellissima perché ho tanti ricordi di quel periodo, essendo nata a metà degli anni 70, e mi piacerebbe ascoltare il brano di Kim Wilde, Keep Me Hanging On. Grazie.
1: Questa è 7080.it. Ti piace la nostra musica?
2: Porca forza!
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È tutto qui il discorso preparato?

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Allora che sta moscerie? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.
1: Noto dell'insoddisfazione.

0: Parliamoci chiaro, all'elementare abbiamo imparato delle cose che nella vita normale non usi mai. Io ho ancora dei traumi, certe volte mi sveglio al mattino, alla notte apro la quadra, chiudo la tonda, XY fratto 2 uguale trix meno trix uguale frax. Ma che cazzo serve? Quando la usi? La graffa, riuscivi a aprirla, non riuscivi mai più a chiuderla. Con la gomma bucavi i fogli per rifare la chiusura della graffa.
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
1: No, non mi può dare una mano, lei!

0: Non è sempre facile essere giovani a 20 anni, ma a 60 si capisce quanto lo fosse. Questa è 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. I corpi dei 4 italiani morti alle Maldive erano tutti insieme nella parte più remota della grotta nel momento in cui sono stati avvistati dagli speleosub finlandesi di Dan Europe, che oggi hanno riportato in superficie insieme ai colleghi maldiviani i primi 2 corpi, quelli di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone. Il cadavere dell'operatore Benedetti invece era già stato ritrovato. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Sono 27 gli italiani della flottiglia per Gaza che al momento risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiavano dovrebbero giungere al porto di Ashdod, lo rende noto la Farnesina, sottolineando che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane, che avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni della flottiglia. Il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis, di fronte alle insistenze del governo italiano, ha aperto un piccolo spiraglio riguardo alla possibilità di sospendere il patto di stabilità, una possibilità che si è resa sempre più necessaria per far fronte alle difficoltà energetiche causate dal conflitto in Medio Oriente. Il calcio: il Manchester City è pronto a salutare Pep Guardiola. Dopo 10 anni, l'allenatore spagnolo lascerà i Citizens al termine di questa stagione. Si attende solo il comunicato ufficiale. Al suo posto è pronto Enzo Maresca. Ed è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
5: Brian, se non troviamo al più presto un modo per rimettere in avanti il tempo, anch'io tornerò nella pancia.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Alessandro Monfroglio presenta Il Numero Perfetto, un artista in 3 brani.
7: Oggi, nell'appuntamento del Numero Perfetto, 3 canzoni degli A-ha, il gruppo norvegese attivo dal 1982. Partiamo con il singolo più famoso della band, con un video diventato iconico, un mix di vero e cartoon, da Hunting High and Low, Take On Me.

0: con gli A-ha da Hunting High and Low, la band norvegese che, passati solo 2 anni da questo singolo, riottiene un grande successo grazie alla colonna sonora di 007 Zona di Pericolo. Il titolo originale dell'opera è The Living Daylights. Tuttora gli A-ha sono gli unici artisti non anglofoni ad aver realizzato una colonna sonora della saga di James Bond. E dunque eccoli qui da 007 The Living Daylights, gli A-ha con The Living Daylights.
1: Un artista in 3 brani. Il numero perfetto.

The Living Daylights, la colonna sonora di 007, inclusa poi nell'album Stay on These Roads del 1988. L'album, uscito l'anno successivo al singolo che abbiamo appena ascoltato, viene accompagnato da un tour mondiale e da questo LP ascoltiamo la title track, Stay on These Roads.

0: Stay on These Roads, gli A-ha, nel 1988, con questo album che conteneva anche appunto The Living Daylights, colonna sonora di 007. Questa era l'ultima delle tre canzoni per oggi nell'appuntamento con Il Numero Perfetto. Al prossimo artista!
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Dia molta attenzione al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Io sono certo di averlo meritato.

0: dopo mangiato, sempre Petrus, l'amarissimo che fa benissimo.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori? Si sente.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
5: 7080. Ciao a tutti, sono Joe e chiamo da un piccolo paesino

0: A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutta fogo.
2: Oh, e chi se ne fotte?
3: No, Tony, guarda che il futuro non si fa fottere. Il futuro, casomai, fotte te. Quello t'aspetta sempre. E se non sei preparato, ti fotte.
0: Questa è 7080.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
9: Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e

0: Ti piace la nostra musica?
1: Io te spezzo, ragazzi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io te scionco.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Rimarrà in cella Salim El Kudri, il 31enne nato a Seriate, che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento non le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. È cominciato con attenzione in aula il processo alla Corte d'Assise di Napoli che vede imputato il 19enne Alessio Tucci, ex fidanzato di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 25 maggio 2025 da Fragola in provincia di Napoli. Intemperanze che hanno portato il presidente della Corte a disporre che dalle prossime udienze l'imputato Tucci, accusato dell'omicidio, sarà presente in videoconferenza. La prossima udienza è stata fissata per il 26 giugno. Nuovo clamoroso sviluppo nell'inchiesta sulla morte di Isaac Andic, storico fondatore di una nota catena di abbigliamento spagnolo, scomparso il 14 dicembre 2024 durante un'escursione a Montserrat. I Mossos de Squadra hanno arrestato il figlio maggiore Jonathan Andic con l'accusa di omicidio. Il 45enne però ha pagato la cauzione di 1 milione di euro ed è tornato in libertà provvisoria in attesa del processo. Il tennis. Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Il tennista spagnolo ha annunciato sui social che, nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento, non è ancora in grado di tornare in campo. Dopo i Masters 1000 di Madrid, Roma e Roland Garros, infatti sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Tutte le anomalie verranno regolate dalle forze che controllano ogni dimensione. Dovunque ci sia vita non verranno usati elementi transuranici pesanti. Sono disponibili pesi atomici medi. Oro, piombo, rame, giaietto, diamante, radio, zaffiro, argento e acciaio. Sono stati assegnati zaffiro e acciaio.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Sicuro, matematico, non c'è niente da fare.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: Qui non c'è un cazzo da vedere.
1: No, qua no. Andiamo a vederla.
0: Ma che cos'è?
1: Che cos'è? È un...
0: Ma sono occhiali da sole?
1: Sì, sono occhiali da sole.
0: E beh, che vuol dire?
1: Che vuol dire? Agù, non mi domandare tutto a me. No, ma...
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Dario da Brescia, ti ascolto sempre tutte le mattine sul televisore. Io sono del 62, dunque queste canzoni fanno star bene tutto il giorno. Grazie.
2: Ma cosa mi dici mai?

0: Metti 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono il Mante da Caorso, provincia di Piacenza.
2: Oh, senti come nome c'ha. C'ha possenza, capito? Capito, mi piace.
1: Vorrei ascoltare La notte vola di Lorella Cuccarini, grazie.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Io sono il Duca Digghi e vengo a richiedere l'aiuto della vostra poesia.
2: E io sono Cirilò di Svicolone, la mia poetica penna è al vostro servizio, perfino. Corteggerò la dama al vostro posto, ma voi siete un po' timido.
1: Vedete, a me tremano le ginocchia al solo nominarla, è la bellissima Lady Lavendish.
2: Ebbene, la conquisterò con le lusinghe della mia poetica penna.
1: E per questa cortesia vi dovrò la mia eterna gratitudine.
2: Ma i poeti, sapete, non possono vivere di sola gratitudine.
1: Accettate allora questo sacchetto d'oro per il vostro disturbo.
2: Davanti a ciò non aggiungo altro, anzi ringrazio abbondantemente.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, sono Paola.
4: Oh, senti come nome, c'ha possenza, capito? Mi piaci.
3: Voglio ascoltare Passion del The Floors. Ciao.

0: Ehi, boomer!
1: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Basta con le soluzioni avventurose.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Appuntamento con Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più gettonati sono Fleetwood Mac, Seven Wonders, Billy Idol, Sweet 16, Wang Chung, Hypnotize Me, Gino Vannelli, Wild Horses, Los Lobos, La Bamba. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Sergente, manette!
3: Lei è un fenomeno, ispettore, non sbaglia mai.
2: Non è esatto, anch'io ho commesso un errore. Non ho mai usato la brillantina Linetti.
0: Questa è 7080.it.
4: Newslinet.it. Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
0: Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
7: Questa sì che è vita.

0: oltre 100 piattaforme di aggregazione radiofonica. Cercala nell'elenco.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 70-80 News.
3: Buonasera dalla redazione. La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni al largo delle acque di Cipro, prese anche 2 barche battenti bandiera italiana con 10 di connazionali. Il ministro Tajani ha chiesto il rilascio di tutti i nostri connazionali. Il collettivo di studenti Metropolis del liceo classico Rinaldini di Ancona ha convocato uno show però per domani in solidarietà con il loro professore Vittorio Sergi tra gli italiani della Global Sumud flottiglia arrestati dalla marina israeliana. Tra i fermati anche il 5 Stelle Dario Carotenuto. Il governo deve reagire con fermezza pretendendo l'immediata liberazione degli italiani, ha dichiarato il leader Giuseppe Conte. Intanto sul fronte della guerra nel Golfo, Trump ha dato all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine al conflitto, 2 o 3 giorni al massimo. La decisione annunciata da Trump è arrivata su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Rimarrà in cella Salim El Kudri, il 31enne nato a Seriate che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, l'uomo ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento non le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Nuovo clamoroso sviluppo nell'inchiesta sulla morte di Isaac Andic, storico fondatore del famoso marchio spagnolo di moda Mango, scomparso il 14 dicembre 2024 durante un'escursione a Montserrat. I Mossos de Squadra hanno arrestato il figlio maggiore Jonathan Andic con l'accusa di omicidio. L'uomo, 45 anni, ha però pagato la cauzione di 1 milione di euro ed è tornato in libertà provvisoria in attesa del processo. Il calcio, addio in casa Napoli. Antonio Conte, in attesa dell'annuncio ufficiale, se ne andrà dopo aver consegnato alla club uno scudetto inimmaginabile e una Supercoppa italiana. Se ne va dopo un biennio con 1 anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024 e se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina del Napoli sino al giugno 2027. A conferma del rapporto speciale con il presidente De Laurentiis per una separazione consensuale ed amichevole. Sentiamolo allora il mister ai microfoni di DAZN.
4: Il presidente sa benissimo qual è il mio pensiero, lo sa già da un po' di tempo, quindi aspettiamo. Il club sta già lavorando per il futuro, aspettiamo l'ultima partita e poi è giusto che insieme al presidente si dica quello che poi è stato partorito.
3: E con le parole di Conte è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Se riescono a creare qualcosa di invisibile ed impenetrabile, di che altro saranno capaci? Quella gente lassù ha accumulato 1500 anni di conoscenza. Chissà quali progetti hanno o per quale ragione si trovano qui.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto.
1: Il numero perfetto.
0: Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
2: Oggi ci regaliamo tre belle canzoni di Vasco Rossi, Il numero perfetto, un artista in tre brani, quindi è dedicato tutto a questo grande cantautore italiano. Non siamo mica gli americani, partiamo da questo 33 giri uscito il 30 aprile del 1979, nove canzoni, noi ascoltiamo questa.
0: Il numero perfetto, tre capolavori di un grande artista della musica italiana, scelti da Roberto Lucchi per 7080.it.
3: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba,

0: Alba Chiara, questa è la canzone che abbiamo ascoltato da questo secondo album pubblicato da Vasco Rossi, ma vi voglio ricordare anche Fegato Fegato Spappolato. Facciamo un salto in avanti dal 79, passiamo al 1981 e ascoltiamo questa bella canzone che dà il titolo anche all'intero 33.
1: Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

0: questo album c'è anche Voglio andare al mare, c'è anche Brava, ma siamo solo noi. Questo pezzo che abbiamo ascoltato addirittura dalla rivista Rolling Stone è stata definita la canzone rock del secolo. Comunque dai, saltiamo avanti ancora di qualche anno, passiamo al 14 aprile 1983, dove esce il sesto album.
1: Il numero perfetto, un artista italiano raccontato dai suoi tre capolavori su 7080.it.
2: Una canzone per

0: Album di grande successo questo di Vasco Rossi, Bollicine. Noi abbiamo ascoltato una canzone per te, ma ci sono anche altri pezzi come Vita spericolata, Deviazioni, Giocala, la stessa Bollicine che dal titolo al 33 e anche Portatemi Dio. Per oggi è tutto, vi aspetto per il prossimo appuntamento.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Hey Boomer!
1: Sì, come fate a indovinare?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.

0: Sulla Rete 2 stiamo trasmettendo Spoleto Anteprima. Notizie ed anticipazioni sul 23esimo Festival dei Due Mondi.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. È tornata vincitore, giusto?
6: Ciao, sono Livia da Brescia. Volevo sentire Emma di Turekunda a ricordo dell'acqua.

Suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 70-80.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Basta, basta con sti bidi. Avete tutti i sacri cugliuna.
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a Top of the Pops. Ecco l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1974. I 5 super performer sono Maria Muldaur, Midnight at the Oasis, Hughes Corporation, Rock the Boat, George McRae, Rock Your Baby, Stevie Wonder, Don't You Worry About a Thing, MFSB, The Sound of Philadelphia. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Più ai giovani questo io dico, ma è martello su questo punto, costituiscono l'avvenire del popolo italiano. Lottate quindi con fermezza, giovani che mi ascoltate, perché lottate in questo modo per il vostro domani e per il vostro venire.
1: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
7: Audio-video.
6: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
8: Oh, ma ci saranno a piappi il culo questi?
9: No!

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Scusi, è che mi sarei un po' bloccato.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. I corpi dei 4 italiani morti alle Maldive ancora dispersi erano tutti insieme nella parte più remota della grotta nel momento in cui sono stati avvistati dagli speleosub finlandesi di Den Europe, che oggi hanno riportato in superficie Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. E invece rientrata in Italia la salma di Gianluca Benedetti, il cui corpo era già stato recuperato nei giorni scorsi ed è stato messo a disposizione della magistratura. I 3 sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldivese anche le telecamere GoPro e diverse attrezzature. I dispositivi potrebbero fornire elementi chiave per chiarire gli ultimi momenti prima della tragedia. Spari della marina israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti, precisando che 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Il ministro Tajani chiede una verifica urgente a Tel Aviv. La Farnesina rende noto che sono 29 in tutto e con nazionali fermati che stanno per essere trasferiti nel porto di Ashdod. Tra loro, denuncia il Movimento 5 Stelle, anche il deputato Caro Tenuto. Il governo si attivi per liberarlo, tuona Conte. Il PD chiede un intervento dell'Europa e dell'Italia con la sospensione degli accordi con Israele, mentre AWS sollecita sanzioni al governo di Netanyahu. Tragedia a Bollegno, alle porte di Ivrea nella Torinese, dove una bambina di 2 anni è stata investita dall'auto guidata dal padre in via del Castello nel centro del paese. Nonostante la corsa dei genitori verso l'ospedale di Ivrea, la bimba è arrivata già priva di vita. Cambiamo argomento. Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul DL Fisco. Il decreto 27 marzo 2026 numero 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, è già stato approvato al Senato. La Camera vota domani dopo le dichiarazioni di voto. Il via libera finale è atteso in serata. Il testo deve essere convertito in legge entro il 26 maggio. Siamo al tennis. Con il forfait di Carlos Alcaraz, la fuga di Jannik Sinner nel ranking ATP è sempre più solitaria. L'azzurro chiude gli internazionali d'Italia con 2.740 punti di vantaggio sullo spagnolo. E dopo l'annuncio dell'assenza di Carlos, prolungata almeno fino a dopo Wimbledon, ha ipotecato il numero 1 fino a fine stagione. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Dobbiamo ritornare. Dobbiamo rientrare nella nostra epoca subito.
5: Se le comunicazioni si sono interrotte...
4: Ma tu hai detto che si trattava solo di un guasto momentaneo.
5: Sì, certo che è solo momentaneo.
4: Comunque, nel frattempo potresti contattare gli altri.
5: Ti ho già detto che lo farò, questa sera.
4: Eldred.
5: Sì?
4: Guarda che ci sono anche i pensieri.
5: Che vuoi dire?
4: Sì, hanno cominciato ad affacciarsi
5: pensieri
4: dopo che ho
5: visto... Pensieri di che genere?
4: Per esempio, un forte desiderio di andarmene.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: 8080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Con 100 lire, tre canzoni, questo è il segreto di Jukebox. Tutti i giorni è pronto a suonarle per noi. Sono della classifica italiana, quindi sono canzoni veramente che stanno andando forte in questo periodo. 19 maggio 1987, ho scelto di iniziare dalla posizione numero 9.
0: Jukebox. 100 lire per 10 minuti.

0: Partito bene oggi Jukebox con questa bella canzone di Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono.
1: 7080.it Jukebox, inserisci la moneta ed ascolta la musica.

Parlando di classifica italiana, questa canzone di Umberto Tozzi e Raff, Gente di Mare, è alla posizione numero 5. Oggi suoniamo anche la numero 1.

0: 19 maggio 1987, Jukebox vi ha regalato la numero uno della classifica italiana Io Amo di Fausto Leali. Vi aspetto domani, altre tre belle canzoni sempre di questa classifica, non mancate.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.

0: 20 anni compressi in un'ora.
1: 1972, 19 maggio. Al Festival del Cinema di Cannes vincono ex aequo due film italiani: La classe operaia va in paradiso di Elio Petri e Il caso Mattei di Francesco Rosi, entrambi interpretati dall'attore italiano Gianmaria Volonté.

0: pensi me?
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77
7: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero credito. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
10: Sono Ginevra da Legnano. Siete fantastici.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: La vita ci educa, la vita stessa è il nostro maestro e noi siamo in uno stato di continuo apprendimento.

0: Hey Boomer!
1: Andiamo, non è vero!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, se

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Anche oggi, 19 maggio 1981, siamo qui davanti al nostro Jukebox, pronti con la nostra monetina.
2: Ed eccomi subito a scegliere la prima canzone da un album che abbiamo già apprezzato con Ride Like the Wind e poi ancora Sailing. Lui è Christopher Cross e la canzone è Say You'll Be Mine.

0: Trance con Betty Davis Ice nel nostro spazio Jukebox. E a chiudere?
1: A chiudere ci penso io. Andiamo con George Harrison, l'ex Beatles, e la sua All Those

0: Harrison con All Those Years Ago, e prima ancora c'era una canzone di Kim Carnes, Betty Davis Eyes, e poi ancora Christopher Cross con Say You Be Mine in jukebox,
1: che torna domani sempre su 7080.it e sempre con le 100 lire.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Allegria.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it.

0: nostra musica?
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Spari della Marina israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti precisando che 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Il ministro Tajani chiede una verifica urgente a Tel Aviv. La Farnesina rende noto che sono 29 in tutto i connazionali fermati che stanno per essere trasferiti nel porto di Ashdod. Tra loro, denuncia il Movimento 5 Stelle, anche il deputato Caro Tenuto. Il governo si attivi per liberarlo, tuona Conte. Il PD chiede un intervento dell'Europa e dell'Italia con la sospensione degli accordi con Israele, mentre AWS sollecita sanzioni al governo di Netanyahu. Sulla fronte della guerra nel Golfo, Trump ha dato all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine al conflitto, 2 o 3 giorni al massimo. I timori della G7 a Parigi riguardano intanto l'impatto del conflitto sull'economia globale già fiaccata, considerate le ricadute sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. L'imperativo è dunque un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto. Quello che inizialmente sembrava un investimento con fuga del conducente si è rivelato un tentato omicidio. A Uta, nel Cagliaritano, un 36enne stava viaggiando su un monopattino elettrico quando è stato travolto da un'auto proveniente dal senso di marcia opposto. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso ma è scappato. Tra i due uomini c'era stata una lite nei giorni precedenti e il 47enne avrebbe investito deliberatamente il rivale prima di scappare. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e si trova ora nel carcere di Utah. E momenti di paura nel primo pomeriggio in una scuola elementare di Cagliari, dove un incendio divampato tra le sterpaglie adiacenti all'edificio scolastico ha reso necessario l'allontanamento degli alunni. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 14. Di fronte alla situazione, il personale scolastico ha trasferito i bambini in una zona sicura distante dall'incendio, in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno circoscritto e spento le fiamme, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente verso l'istituto. Abusava delle giovani giocatrici di una squadra di volley amatoriale del Varesotto, per questo, con l'accusa di violenza sessuale aggravata, un ex allenatore di 55 anni è stato condannato a 10 anni e 6 mesi di reclusione. L'uomo inoltre dovrà versare 10.000 euro a ciascuna parte civile. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti, aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Resta intanto aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. Stiamo esaminando la richiesta di Roma, ha detto il vicepresidente europeo Dombrovskis. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Questi pensieri non c'entrano niente con uscire da questo periodo di tempo. Devo solo lasciare l'appartamento. Ho un forte desiderio di prendere il bambino e andarmene via. Scappare da questo posto.
6: Scappare?
5: Come se qualcosa mi inducesse ad uscire fuori.
6: Ma sai bene che è impossibile.
5: Sì.
6: Siamo chiusi dentro. Porte e finestre non sono vere.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: frega niente.
1: Come frega niente? Quello è quello a cui non gliene frega niente, sono io. Operiamo il supplesso, dopodiché prendendo il silenzio sta. Sposta il braccio.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao, sono Sergio da Milano. Volevo ascoltare Innuendo dei Queen.
2: Secondo te perché ci chiamiamo 7080?
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età di 7080.it.
3: Vivere è accettare e adattarsi.

0: Ehi, hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Provare per credere.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 over the top alla carte.
3: È il 19 maggio 1983 e come ogni giorno siamo pronti con i 10 over the top alla carte di 7080.it, la Weeks Compilation, la classifica dei 10 singoli più forti di questa settimana. Partiamo subito allora con la lista dei pezzi più forti di questo momento del 1983. Al numero 10 abbiamo i China Crisis con Tragedy and Mystery, mentre al numero 9 oggi apriamo con Flash and Pan, Waiting for a Train.

Waiting for a Train, i Flash and the Pan, al numero 9 della Wix Compilation del 19 maggio 1983, aprono l'appuntamento odierno. All'ottava posizione abbiamo i Culture Club con Church of the Poison Mind. Davanti a loro, al settimo posto, abbiamo un supergruppo, i Toto. Questa è Rosanna.

Rosanna con i Toto al settimo posto della Weeks Compilation del 19 maggio 1983. La sesta posizione di questa classifica è occupata da New Order con Blue Monday, mentre la quinta posizione è occupata da David Bowie con Let's Dance. Il numero 4 di oggi, 19 maggio 1983, è per Family Man. Loro sono Daryl Hall e John Oates.

0: Daryl Hall and John Oates, l'abbiamo appena ascoltati al numero 4 della Wix Compilation con Family Man. L'appuntamento è quello del 19 maggio 1983 con la classifica di 7080.it, dove al terzo posto abbiamo gli Wham con Bad Boys, mentre la medaglia d'argento di oggi va a F.R. David, che ascoltiamo con questo suo brano, Words.
1: The Wix Compilation.

Words di F.R. David, la seconda posizione di oggi è per lui, 19 maggio 1983. Siamo prontissimi anche in questa puntata a svelare la posizione numero 1 della Wix Compilation, ma non prima del consueto recap. Tragedy e Mystery di China Crisis occupa la decima posizione, mentre al numero 9 ci sono i Flash and the Pan con Waiting for a Train. Church of the Poison Mind, i Culture Club sono al numero 8, i Toto sono settimi e li abbiamo ascoltati con Rosanna. Blue Monday dei New Order occupa la sesta posizione, mentre al numero 5 troviamo David Bowie con Let's Dance. Quarto posto per Daryl Hall e John Oates con Family Man, mentre al numero 3 abbiamo gli Wham con Bad Boys. La numero 2 di oggi, 19 maggio 1983, è per Words di F.R. David che abbiamo appena ascoltato. E al primo posto di questo appuntamento Wix Compilation troviamo gli Spandau Ballet, che oggi sono al numero 1 appunto con True.

0: degli Spandau Ballet, la prima posizione oggi, 19 maggio 1983, è per questo supergruppo che ci ha regalato questo super successo. Con questa canzone però siamo giunti alla fine del nostro appuntamento Wix Compilation. Noi torniamo domani, sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 7080.
5: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: presenti? Sono Maria Lin. Mi riconosci?
1: Come no? Quando ti si vede una volta non ti si scorda più.
2: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
10: 7080.
9: Oppure
10: Hey Siri,
9: metti 7080.
10: Metti 7080.
9: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
11: Allora siamo d'accordo.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Nuova minaccia all'Iran da parte del presidente americano Donald Trump. Teheran ha tempo altri 2-3 giorni, massimo una settimana, poi attaccherò. Per il G7 la libera e sicura circolazione attraverso Hormuz è imperativa, così come una soluzione duratura del conflitto. Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà venerdì al vertice NATO. Intanto l'agenzia di rating Standard & Poor's avvisa tutta l'Europa. Se lo stretto resta chiuso, il rischio è un rallentamento dell'economia e un aumento dell'inflazione. La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell'IDF hanno preso il controllo di tutte le imbarcazioni al largo delle acque di Cipro, anche delle 10 che erano scampate all'abbordaggio e avevano continuato a navigare verso Gaza. Fermate anche 2 barche battenti bandiera italiana e 29 connazionali. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto il rilascio di tutti gli italiani. E mentre i ministri degli esteri di 10 paesi hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro 4 persone associate alla missione umanitaria. I corpi dei 4 italiani morti alle Maldive, ancora dispersi, erano tutti insieme nella parte più remota della grotta nel momento in cui sono stati avvistati dagli speleosub finlandesi di Den Europe, che oggi hanno riportato in superficie Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. E invece rientrata in Italia la salma di Gianluca Benedetti, il cui corpo era già stato recuperato nei giorni scorsi ed è stato messo a disposizione della magistratura. I 3 sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldiviana anche le telecamere GoPro e diverse attrezzature. I dispositivi potrebbero fornire elementi chiave per chiarire gli ultimi momenti prima della tragedia. Voltiamo pagina. Far scattare l'eventuale risarcimento ai lavoratori che si rivolgono alla giustizia perché sottopagati solo a partire dall'avvio della causa. Lo chiedono Lega e Forza Italia attraverso 3 emendamenti identici al decreto lavoro. Un intervento su cui il Movimento 5 Stelle già promette battaglia. È un fatto grave e inaccettabile, affermano i deputati Aiello e Tucci, ricordando che la norma era già stata fermata dal Colle durante l'esame dell'ultima manovra. Nel giorno del 70° anniversario dalla nascita di Andrea Pazienza, il 23 maggio 2026, sarà online il nuovo sito ufficiale andreapazienza.com, uno spazio pensato per custodire e condividere l'eredità culturale di una delle figure più rilevanti dell'arte italiana contemporanea. Il progetto nasce dall'impegno del fratello Michele e della sorella Mariella, che insieme alla madre Giuliana hanno lavorato alla ricerca e conservazione delle opere. Il calcio: il Monza raggiunge la finale dei playoff di Serie B dopo il 2-2 della semifinale di andata in casa della Juve Stabia. La squadra di bianco trionfa 2-1 al ritorno al U-Power Stadium. Dopo un primo tempo bloccato, i brianzoli la sbloccano all'85esimo con Cutrone. I biancorossi attendono ora in finale la vincente di Catanzaro-Palermo, finita 3-0 all'andata. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Per piacere, Eldred, contatta gli altri, può darsi
4: lo
3: che...
4: Lo farò, dopo.
3: Perché non vuoi farlo adesso? Perché non adesso?
4: Fa parte della prassi di questo progetto.
3: Si sono verificate tante di quelle strane circostanze che non hanno niente a che vedere con la realizzazione normale del progetto.
4: È il tuo stato mentale che si è alterato.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage. Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: NCS, non ci siamo. Cartellino rosso, espulsione. Domani trovare sostituto da mandare in campo.
0: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: La voce è identità, tono, timbro, energia.
9: È ritmo, articolazione, presenza.
8: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
9: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
10: Ciao a tutti, sono Paolo da Ferrara. Grazie mille e devo dire che veramente siete veramente fantastici. Grande 7080.it. Ciao.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
11: Nel momento in cui dubiti di poter volare, perdi per sempre la facoltà di farlo.

0: radio.it.
1: Hey boomer!
2: Cosa? Che cosa hai detto?
1: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Per chi lavori? Avanti, per i libanesi, per i francesi!

ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.
1: Augusti Smelke One.
2: Bentornati ad Augusti Smelke One da Marco De Domenico. La canzone che ospiteremo oggi è celebre per il suo caratteristico riff d'organo e le liriche davvero ridotte all'osso. Parliamo di 96 Tears, brano ampiamente riconosciuto per essere uno dei primi di garage rock ad avere riscosso un certo successo internazionale e una delle canzoni maggiormente accreditate per aver dato inizio al movimento punk rock e a dar vita a questo classico, che è stato composto da Question Mark, nome d'arte di Rudy Martinez, nel 1962 più o meno. La registrazione della traccia ebbe luogo nel Michigan, a Bay City, e successivamente incisa dal gruppo del quale faceva parte Question Mark and the Mysterians nel 1966, che la portarono dritta dritta in classifica alla posizione numero 1 di Billboard. Senza perdere altro tempo, ci ascoltiamo 96 Tears nella versione di Question Mark and the Mysterians.

brano è stato ampiamente fatto oggetto di reinterpretazione nel corso degli anni. Abbiamo ascoltato 96 Tears. Alcuni degli artisti che hanno inciso questa canzone comprendono David Byrne dei Talking Heads, Aretha Franklin, Thelma Houston, che ne pubblicò una versione della canzone come singolo nel 1981 e che raggiunse la posizione numero 22 nella classifica dance americana. E gli Stranglers pubblicarono una versione che raggiunse il 17° posto nella classifica dei singoli però oltre manica del Regno Unito, ed è proprio la loro versione quella che andiamo ad ascoltare. Quindi qui su 7080.it 96 Tears, però degli Stranglers.

0: erano gli Stranglers con 96 Tears per il Do Gusti Smell Che One di oggi. Ciao a tutti da parte di Marco Domenico, grazie per averci scelti e seguiti. Se vi va, alla prossima.
1: 7080.it
2: Do Gusti Smell Che One.
3: Hey Siri, metti 7080.
4: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Ecco, Orlando, abbiamo pochi secondi a disposizione, devi quindi essere molto conciso. Che cosa ha concluso il segretario dell'ONU UTANT nella sua opera di mediazione in Medio Oriente? Abbiamo capito, grazie Orlando.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
8: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, andiamo, non è vero!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: State zitti, tutti muti!
3: Un cambio di epoca è come un improvviso cambio di quota. Certi fisici non si adattano con facilità.
4: Sono stata scelta a causa del mio stato fisico
3: nella capsula. A questo punto è necessario che io faccia un rapporto.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: La vediamo un po' con Piesco stasera. Dunque, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
6: Innamorato.
7: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

70-80.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70-80.it. Una produzione K-Vox. Ogni giorno un nuovo ricordo. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 70-80.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 70-80.it. Dopo il successo del 1962 negli Stati Uniti, arriva in Italia nella TV dei ragazzi Wally Gator, il simpatico alligatore con cappello e colletto. 70-80.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere!

0: Leone o Cid o Mosche.
1: Basta con gli insetti molesti.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
9: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
8: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
9: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
10: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
11: Carissimi 70 e 80, volevo chiedere Russian di... di Sting.
12: Risposta esatta per...
11: Scusate la lunghezza del messaggio.
13: Senti, abbiamo tra noi un attore comico, il soldato Joker. Io ammiro la sincerità.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
14: C'è un ladro che la legge non punisce e che ruba ciò che è più prezioso agli uomini.
2: 80.it.
14: C'è un ladro che la legge non punisce e che ruba ciò che è più prezioso agli uomini, il tempo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Così mi uccidi, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi dispiace, non volevo e non dicevo sul serio.
0: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Disco Groove by 7080.it.
1: Hey Boomer.
2: Ehi, hey, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Svegliati, idiota.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Milano, 1983. Hey!

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Ti piace la nostra musica?
2: Sì.
1: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma sì che mi piace la musica.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sto ascoltando Beethoven, un CD di Beethoven.
2: Perché Beethoven incideva già su CD.
1: Certo, ha fatto anche dei video, ha fatto.
2: Ah sì?
1: Sì, c'è l'Unplugged Live in Vienna, bellissimo, guardi. Con Beethoven, Mozart e Bach, che era ubriaco, che spaccava gli amplificatori col cembalo.
2: Oh, e poi com'è finita?
1: È andata in galera.
2: Ah, è lì che ha pensato alla fuga, eh?
3: Tempo è la misura di durata o di esistenza continua, senza riferimento all'estensione nello spazio. Il tempo assoluto non è collegato alla materia o al movimento, ed è continuo, illimitato e divisibile all'infinito. Il tempo relativo è quello con cui si misura la durata con riferimento agli eventi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

Miguel Bosé ti guarda nella tua cameretta, insieme ai Duran Duran, mentre compili il tuo diario. Questi sono gli anni 80 e questa è 7080.it.

qui con noi. Ti avevi dimenticato.

Quanto era bella la tua cintura del Charro. Qui la puoi indossare ancora, perché questa è 7080.it, dove gli anni 80 non hanno mai fine.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Giorno di gloria è questo! Vedi chi si para innanzi a noi?
2: Don Chisciotte, quello è un faro.
1: Inganni, Sancho! Quello è un terribile ciclope! Ma io lo abbatterò con la mia lancia!
3: Don Chisciotte!
1: Che c'è?
3: Don Chisciotte!
1: Che c'è?
3: Don Chisciotte, turniamo, Andrea!
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Sociale. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Siamo in Lomellina, non siamo romani.
2: Nonna, che vuol dire? Vuol dire che...
1: Ma ci piace troppo quella canzone.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: Fa ciò che senti giusto nel tuo cuore, poiché verrai criticato comunque. Sarai dannato se lo fai, dannato se non lo fai. My baby does the hanky-panky. Sarai dannato se lo fai.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma mi viene da piangere sentire queste cose.
0: 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
2: Hi fellas, you're on 7080 Punto It. I'm Lord Brett Sinclair from the USA and this is your American Top 40.
3: 1984.

0: 7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
1: Questa è musica... questa
0: è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Pronti ad ascoltare le 5 hits più ascoltate nelle radio in questo mese del 1977. I 5 brani sono Fleetwood Mac, Dreams, Bill Conti, Gonna Fly Now, Steve Miller Band, Jet Airliner, Peter Frampton, I'm In You, Emotions, Best of My Love. E tra le 5 oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.